0: Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masemo. Mokit, o tla na difisa ke di DJ.
1: Hey, tata. Hey, tata.
0: Manu, o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho, le shae sha. O ka boetse wa reka

o so ka o reka jolo tikete di tikete di ntse di fumane ha kwa no mona PCFM re fumane ha kwa no mona ka di mathaba yena ya mpilo me o tla fumana jolo tikete ha o ka 70 maluti fela lo yena o ba ka golo o bane ona mokete o tla hangwe fela ka selimo me jwa le selimo sena hape o boetse o teng e sa bonete ba hore o ba ka golo ya ona mesotso e go bidiona jwa le re fogaletse yo le go rena ya bo rubedi re he ha o le tsena re hatelepile

Omedi metsotso ke le shumele metsimene re fogele se rena ya bo rubedi mo metsi sotlotlong kwa no mona PCFM me re kentse ke le ka jolo go ke tleke lotomanya ditaba tsa ka kwano hore jwa le ke tleke fumane jwa le prof ke tlege tswela pele le yena me e bang herisa atle ka tselene o ke le ka mo ke tleke tse ka teng re bona go na mohlomo jwa le re tla tswa ka lefe le galo ke lokisa kwano ditaba tsa ka di popsing tsa gaso tseo ke bona di batla gore di tleding phelephanyetse tsena empale ha o le jalo re tla bona gore na re gatela pele ka tsela mofuta ofeng na mohlomo re ka feta ra tlhara kena tsena go sadake kapo re fete mona pele ha dintho tsa ka di loka re ketse tsena ka re di tla loka gore jwale re tle re gatele pele mme re buisana jalo le prof re ketse tsena dintho tsa rona jwale re tle re di be hantle re tle re bona gore na re gatela pele jwa

Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.

e lo re Selena kwa re chaise Mohammed e o e bona ba e a le nna ke nana ke na go jwale e go bona e bona ja ke nana ga nete Mohammed e ke na kwa re chaise e ha ntho di se di tsamaya e ka tsela yone ena e di tsamaya ka yone ka nete a ke dumela Mohammed o ga chaile chaile na hankile Gregory Abbott monate Mohammed bitswa shake it down mona mo rutei batho mm pa ga mana ma melle ha re nke Mohammed bitswa Caravan of Love and like the Isley Brothers le sa ga ga